0: 其实我好中意呢只歌嘅，真系好好听，超级好听。
1: 俾你唱，
0: 唔系唱咗啦，我唱咗啦，好满足啦，呢、這个唱法已经好啦。
1: 好，明年今日送俾你，巴达姨大声啲得唔得？想听巴达姨唱歌，
0: 我识唱嗰首《凭着爱》，
1: 系咪啊？
0: 系啊系啊，呢、這个我珍惜。
1: 咁牙刷。
0: 凭着爱，哒哒哒哒哒哒哒哒。
1: 你冇甩碌喎？
0: 我唔甩碌啦，今日唔甩碌啦。
1: 呢只歌系好听噶喎。
0: 系好听噶，我都好中意。
1: 哦，凭着爱系咪？
0: 系咪呢？系啊。曾踏遍，唔好太高音啊。
1: 曾踏遍，
0: 啱啊啱啊啱啱。赤脚的弯路。
1: 咁低音唔系你嘅水平。
0: 唔系，一阵间就好高噶啦。佢一阵间就好高音噶啦。
1: 起码升个 key 啦，嚟。